Hello. Ma io vito. Hello. Ciao, ascomenena kuvutorora diango dodiwa oposhokone kuambira. Gishkono kshana utape ma io vito oye. Fungo na dhidna kuruwa ni tha 061-291-247-75.